0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Nexa FM. No paras de escuchar los grandes éxitos en todas partes. Ponte Exa.